0: Albino Matara Gamba Chinyamata Amai Muhoni Alanjemoni Amasambose Kesa Atai Serumarimu Alanjemoni Onchi Alizivambezi Nyasa
1: Mwete
0: Amoresagula Alanjemoni Aligiani Alanjemoni Akashima Katumba Alanjemoni Asura Timlani Alanjemoni Amangolova Dijimangolova Alanjemoni Afumu Anaipu Mitande Alanjemoni Amavuto Adamu Kumkwamba Alanjemoni Aisufu Abdala Alanjemoni Amatemeche Alanjemoni Amisi Mbwana Alanjemoni Adaniel Moto Alanjemoni Andanga Uyu Aulongo Pagezo Alanjemoni
1: Bye wanga. Ine nito kufelani bambo, mkozo pitikiza.
0: Asante, asante.
1: Mwatela pamene epo.
0: Enda maliza mwana.
1: Ia, ife, takunye dilani ifo, timbi ilama linga kushamuno mwajuma apili.
0: Asante, asante.
1: Tifula nisikula bwino.

Boisir di sangane. Kwi moshke lanche gya ucha, titi mbo malat sangane. Kwa sangale di cha. Chumweni ati mbila uchoke la, nche gya ucha. Titi. 4 horas ndi 8 minutu, shtili ndi utenga, pano pa. Wireless. Tachi wiche, okundomvela.

Hai di pano of your si 49 minuto. Chipe sa kule panga songona twa riba sini programa ya kaululen. Bazu kigana ka bepa ram ni patu ye kure kangana we wachiao. Kune ka basi makono machi je twa masengo ba chinyasam. Ase ikulu ngwa ipikane chi. Wachiao tu je ujimana ga munda ja. Oitora se da chi. Jere ba jandi sonni rabisoni central technique. Mani kome la besi chenga ku chechi wa ram. Ni Abdul Sakari. Cosa con la sigla canem beat.